0: 今天国语节目到此为止。
1: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
2: We now present a program for our Italian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
3: Un caloroso ciao a tutti. Noi siamo Fairchild Radio. Un abbraccio a chi ci segue e già ci conosce e a chi magari per la prima volta ci sta ascoltando. Franco Simone con Respiro.
4: Fa che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza con me.

E lui era Franco Simone con Respiro del 1977, una celebre canzone d'amore che esplora l'intensità di un legame profondo e viscerale. Il brano descrive il partner come elemento vitale, essenziale come l'aria, sottolineando una dipendenza affettiva che porta fino alla fine del mondo in un intreccio di passione, abbandono e desiderio di fusione assoluta. Lui era Franco Simone. Ed ora passiamo a Mediterranea di Giuni Russo.

0: ballare, si faccia avanti.
1: Adriano Celentano con La cumbia di chi cambia è un brano scritto da Jovanotti e contenuto nell'album Facciamo finta che sia vero del 2011. La canzone è un inno al cambiamento, alla ribellione contro le convenzioni sociali e musicali. Si tratta di un pezzo che unisce il ritmo sudamericano della cumbia con uno stile pop rock tipico della produzione.

Francesco Gabbani con Eternamente Ora. Eh sì, ma per quanto tempo? È per sempre. A volte solo un secondo.

0: massime, battute, sfottò. Signori, a volte qualcosa che vale la pena di fare merita di essere strafatto, ed ecco perché io faccio sempre e continuamente queste belle massime. Niente è più imbarazzante di osservare qualcuno che fa quello che avete definito impossibile a farsi, vero o no? Il futuro arriva sempre non annunciato. Ci avete fatto caso? È come il ricordo, perché il ricordo è una cosa complicata, è parente stretto della verità, ma non il suo gemello. Moltissime persone riuscirebbero nelle piccole cose se non fossero assillate da grandi ambizioni, ovvero... Vi ricordo che la ricerca della perfezione spesso impedisce il miglioramento.
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station.
2: Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
1: We now present a program for the Filipino community on Fairchild Radio, Vancouver, BC.